0: Keno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
4: Di theoha dikalane. Le e motho moratuwa. Ho Lesedi FM fela.
5: La la la le motsumulatiwe ah ma bitse ke dipopo ka bona la fa foto ka khula itla dipentu tate ga a re bele ba ba re bele tse go mametse ntate go jela ka tsebetse kgolwa ho go
6: e mo tsumulatiwe se bona no ka bitame mo ga dala ma se mo mametse 88.4
7: Dumela mafifi, e motho mogati wentse ka o mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsi mola Fixpatch e jolo ka mehla. Ke di ho morebane, ke la bohlano kwete, ke tsatsi lane la ditlokotsebe lane. Ha e le radio mafifi, re ho renyane ho qetele le nyabohlano, ntse ke na lo.
8: Puti mzwaki, o philile putwa. Ai umphulaphuli uhleli nawe apha emaxhoseni botwam kumnandi 806 DSTV amen hallelujah amen
9: take ka tshela dumela mahatu iku 93 ramulitse ke fijas khone kuma mitseng tete mmas mama ke le bonde te ha o kenya bhlana
10: Mwana kachela, mwana kachela, dimela ndati, dimela, dimela usenga. Kala usaru ndati.

tsena ke tsana tsa go natsa di beauty contest tsana ha ba re Mr and Mrs wa tsiba makeleketla Mr and Mrs petsana e ke tsona tsa go natsa Mrs Val ha di go tla mona kana go tsane he o tla kinywa le bantle mona o sie ke ntse le bantle Angelina Jolie la Jennifer Lopez hey ka mo Mr Mamang High School kana go tsa di beauty contest ole monate nat tsere ke go tsa bo to the left everything you hold to the box to the left no pose re sa ngwana di lyrics buke matebe ka tlatsa buka tse kana ke ngwana di le kana go di tshwantsho e bo tsoga tua e ya ntumela la tebele ha di tsimona bo le he ke tle ke go tlo go giswe ga tlona le di la re kopanya ha mmone ha ka rwana pelo tsona di letsa tiela tsa go ka ngwa mmo ke maqhubua gaso mabelo tsebele tsona sedi ke tshepa re jwale ke tlo sia matleng na go etlang ga tiela ke tla go fumana ntse o di tsona ona matleng a o ka ka tswe ke matla e ba lla bohlano le monate mafelo a beke a hlono lo fetseng o tlona tefelwe ke marane o hle a tsebele tsena a tlang go latela gore nya bohlano o tla tiela he mo na ka molo ha mmo ho le mo ifo wa makhumane a mona le mana ke o rata ka pelo ya ka yohle mabelo tsebele tso era twang wa hula ka tsheno happy birthday ha o ratile mo rena nalo na ka tlatia na concert ya mahala e kgolo ha ho lo tsebele tso ka sedimo qabelo ho sasa ho re nye botselelo fa tlo re ya borobong ke mere thetho e re ke tla ke ho wena hle tsatsi le monate ya gaola ya re tlo ho se pe ne monate ya holo ke busi ga tebe a re jwalo o mo hau wa modimo ka mora ho mo ofumana mantsi a monate a tla o qalaletsa tsiketsela e kgethileng ya gaola ya

0: ditaba tsena tsa horra ya botshelela di fella mona ka boela tamela imamelela tse ding gape ga nako e tlabe le horra ya bosupa Thapo Breakfast le Moifo.
1: Dirahe ka lenaneo le opeyang sehlohlolong lena ke lenaneo la oseng la Thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tso.

0: ha supermarket e cheap ho feta USave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 ta boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jetsa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
1: O mametse twasa le batukata.

0: Di taba tsena tsa ora ya le shumele motso mongwe di fella mona mamela taba tseding horeng ya le shumele metso e medi sbosh.
1: Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM, this is Reba Filwe monna pula ho tswa pelo e ja serati, get a partner. O mametse sbosh ho Lesedi FM, ho tla matwafatsi.

0: Asimo he motse montle ke na le machini motlounga ere ke tlene ke kopane le yena kwa no moemmuna hela atlo dumela ngwana mme dumela tlo
1: tau ku dumedise ke dumedise le ba mamedi ba le sedi FM ho hle mo balenteng
0: ke le bo ngwana mme tsiba he ho ya ka mo kutlwileng ka teng mafelong ana beke ba re ho tla phola empa mo tla ngo bata teng ha holo ke ka Eastern Cape ha o tsama ka mane ka bo matati le mano theo o tsama ka bo Kokstad ka mane ho tla bo bata o tsama ka bo ka mona ka bo Aliwal North ho tla bo bata ma mo ho di mo tla be a le ma be a holo ho bata le mane Western Cape tla bo bata jwale ke kgolwa hore ha o bata ka mona ka bo matati le kwakwa e tlabe e bata machini ke kgona gore le kwakwa dithabatsane tlabe di bata
1: tlabe di le mogodi tau tlabe di le mahlwa go tla bo le hobe moya o tla bo le jwa ngwanamme
0: a bo tla bo bata golo mona a bo thaba di mahlwa thaba di mogodi e be ka
1: thaba di mahlwa thaba di mogodi tau
0: ai botle ba kwakwa e mona machini kwakwa ntle o e bone hantle ha le hlwalena le itse mane di thabe mane o e bone hantle thaba tsena di ruetse le hlwalena o bona botle bona ba isale ere ha o nyolwa jwa le ha hola ha ona le mohudi o nyolwa.

0: ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona mamela ditaba tse ding ha hora e tlabele ya bohlano o di balolwa ke Kenny Coach Modupi.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

ke lebuile ha holo skim sa drive le sebeditse mamamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke la dintla le diketsahalo tsa letsatsi ka leng me lona ke le nano la matshotlo kwa no ho le sedi fm sabc news re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho moo re fetela ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka o lekola a bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Ho tla lala phoka o seng ka borwa ntle le moyo lehodimo le tla hlaka ho phole ho fitlhela ho futhumala. Mpumalanga le tla kwaela mme ho thibe ka mohodi hoseng a dikarolong tse bogareng ntle le moyo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala le ho felda. North West le tla hlaka ho phole ho fitlhela ho futhumala ntle le moyo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka borwa. Free State lehodimo le tla hlaka ho phole ho fitlhela ho kwaela ka ho kgetha dibaka ha letsatsi le ntse le phahama. Northern Cape te le tla hlaka ho fitlhela le kwaela ka ho kgetha dibaka ho foke moya mme ho phole ho fitlhela ho futhumala. Western Cape le tla kwaela ka borwa bophirima ka pula e bobebe ho senga ntle le moo le tla hlaka ho futhumale. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape o tla foka moya ka bophirima ntle le moo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka mohoduseng dikarolong tse bohareng ntle le moo le tla hlaka ho futhumale ho fitlhela ho phole. Tsena tsa hora ya botshelela tse ya kagetsang tsa lefatshe le bolipi di fella mona ke kgutla hape hore nyane ya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ho renyane ya borobonga le kana ha jole ke la tsa di papadi
1: di papadi ho le sedi FM sedi FM.
2: Ga ke seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betcha ho rata thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi, Holy City FM.

0: ba go pena and Afrika Borwa re ska la tlhagelwa fela mo mokgweng o otherwise that one I look at it come on some come nati ara o fenya ga re o fenya ke lebella di combination tse di ko nante gore ga re kopana le New Zealand re itse gore re kgone go etsa dilo tse dintseng ka mokgontsheng jang.
1: Ai, ntate Swarte o di beile ka nnete mme re le buile golo tle re tla tle re lebelele tsheletso ntle bobeding ba dinaga tsena bobeding ba tlhopha tsa Aforika Borwa di Stormers le di Springboks mme re re he ga re di shebe mantaga se re di lekola ka kakaretso re hela go sebetseile jwang re le buile golo tle my legend natefelwa tshebetso ntle le wena mafelong a beke.
0: Ke a go leboga tle Spiri o seke wa lebala re tla bua ka mantaga ka di cheetahs. Le bone kana go karika po ba etsa bontle tota ba tshimare ba Freestata.
1: Ha we, re ka ofela ntate Swarete re le buila holo.
0: Ke a go leboga.
1: Thank you hle.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya Hollywood. Ge tadi no more le thathamo la dikitikiti tsa di draw. Tse a gang UK 49s. USA Powerball. Le tse di ntse ngata. O tloha ka 500 fela molakamo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ka spina zonke price drops ya Hollywood Bets. O ka hapa siabong sa 2.5 million rands. Betha ka 2 randa ka paufeta. Dipapading tse ikgethileng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone. Ho tloha ka 12:30 ho fitlela ka 10:30 mantsibuya. Betha hona jwale. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romella help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Di papa,
1: le sebidi molefe. Mamedi e mashuma mabedi le metsi supile ho ra ya brobedi. Re tloke na stopeng sa Mamelodi Sundowns ka mogana ko e sa fedi simpelo Mamedi hebe re leba ho ma pagania. Au re le boahlere di fumane di jezi Mamedi sa selemo se se tshasa di papa. Di re di fumane di mpotsa na Mamedi. Wa tsaba batho ha ba o ananela ba utlwisisa tshebedisano mmoho. Ba utlwisisa hey ibile seng le kgwedi ya basadi jena tlamele re lukisetse mo lebe monate re ya leboa ka lebaka leo. Itse ha ke poster ma wa mona DK a ke rene ke batla o tsipa ba bang o ga le tlanyane mane lona jwa le ke bona ba ke batsipanga ketsa tjena le tla ikutla e be le ka lebaka la hore hem wa medi ha re se re di postile re se re di apere ha se o re re tsietsa di tlhopha tseo ke batla e hlake e totobale hobane batho ba bangata mpe ke hantse ba o ho fitlile sa pirates pe o le pirates ke jwa mbutle ke laba ka tlameha hore ke dibe ka ofela le motsena o tloa kwanana ke bontse balatedi hore bana beso ke dikipa tse welong hore ge re di fuise le mo se se se sa dipapadi ya se ka na ebile ke nanne go mamedi ke ntwe tla ile leng etse bahalang hore ha re sebetsa ho tsena tsa gaso dia le moyeng di televisioning re re fui di mphotse ka ntsena e seng go bana re tsietsa di tlhopha tseo o ele mamedi na ona tlhopha se ke tsietsa ke thusa wena ka se o se tsietsa go go be hantla e ba utlwe botlhoko tsoname ntho di lengata e bo thabile go thusa o thaba le hona mo tsena e mona bo emong bana ha ke mona ke mona jalo ka o sane banyana banyana ba opala tsena le moroko ya Desiri Elise Mamedi o motlotlo ka dibapadi tsa ha me ke utlwile moya ke o fokelang godimo tla go renga la tshepo e teng ka go banyana banyana go batla hle ba fetele dipapadi tsa di semi final re tla di sheba he ha mamoga nyana mo Mamedi matigidigi ka molata na ngwane so Mambush ne ke shebile le yena ya seboka sa boga ditaba se bileng teng Stadium Management South Africa CEO Bertie Grobla ha buisana le bona hebo velile mnyandu ke ha hlalosa tabena diteketeng mo medile monsana so di musa di papa di ga la bona ke mapakane a tlile ho 60 ba itse 100 makhosi ba 60 ba 80 .

Sebele se ke ratsweng le sedi ke thatso ha se ya hawe ke motsedi wa hawe sebele. Ke le botlhano ke mafelo a beke. Ba ba di motle dumela hle. Nna ke dikile di magazine ke sentse ke le teng he nna motsengwa ha molete. Motho mo di fola na kwena. Ya tselangku a be he mo ke keng fole. E se re ba kone ba tle isi ba ka menona ene tshunyana. Makubu ke ha sa sebele tswele sedi e ke mo selwa ha ofela ho renya le shimele metso e medi e me ke le bila ho lo hle lava ke le bila queen mama e ke se bidi mo lefe bo se bona ho sa di papadi na tsamale bitswa ka tafulenya di papadi bo hlahisinga ke di ke le di letsiri ale se bidi se ba sa di hle e ba le mafala ba ka monate ofela ke tena ha pena ko nyetlanga Mabedi ena nako ke ya hore nna le wena ga jare ka peta ana maqhubu. A re kwana le naletsa a sikana to ho timu. O sontse e kutletse hore mafelong ana beke ke di khaosa G-Sport mo tlotlo ambassador ba khabane ba ikagetseng ka setotswana ho tsa dipapadi. Khone ke ya basadi ke phato ya pudula marole e o jwalo weso ke khodi ya rona basotho ke sile mo sa rona sa basotho se thwasa rona khodi na ya phato mo ta hlo utlwisise ho rona re phamisitse mahetla ho le ho kae ri konka ho le ho kae ri khosa ho le ho kae fela he ke tsa bala no dubela ho be le letsatsi le monate ho tle mo mametseng na tsebele so le teng o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing tsebele tswa le sedi ke motswalle wa hao ke la bana Friday ho tsa la go pele ba hao what a god ke le go qala le lana ne ho kapi ne monate tla ka like do be are different colors mana ke jelo ha ka jumbo calling all children Yeah, man.

Ha ke o lebue Lady Soski mo mamedi tsona di baloke kene modupi dumela. Ditaba tsena re di thagola ka tsa dikgetho.

0: tsena tsa ho ra ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le shome ke tse o suski
1: Victoria Tswane Listen fit, ke le se di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molle ke nako ye telele basadi ba sa ananelwe mafapeng a

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo. Ke tlabolane tsa reggae. Ke tseo pelong ya hao le moyeng wa hao. O tla di utlwa ho Party Time fela le Lady Soski.
1: Right, mamadi se bemetso so ke tsile seng re furele se hora a ye borbong ena se bele tsoke ra tsonga le sedi ke la bohlano be ke ngwe so go di o dimo ya phato ke la masasi a supilenga se mo ke se o dimo sa ke te se pedi mashume ama be dana ngale metso e tsile seng na la ka di bise ke di kele di magasene ha o ga toka mpiso ja lady so ski a ke bula ho lo ga itse dia ka khene modupi ka ba tsena tsa ho ga borbong sa tla tena lana he hore nya ho rang ya le shome o so go neletsa sa o qetela kha itsedi yaka #regamix I get rhythm a note head on the ones and twos yo my

naman gek, mana mau semali SMK MSA kong kila TBO mau ansi kabare sono sam kita bila hulu sem wana kaitu dia kai kimu lebih pasane areng wana na wesa juang hai jume radio kela wesla na weking kemu kuze lo weking kela buha wesu dedi matabu uru kamanika zone 13 sebuking aro umamete sebelu tali sidere mung hobano o single pala he aga angwana na unsa ka monate man aga se bolela se di ke molela a ba di hanta ba se keng ho ra kia le shume me di tabo tsena tsa o qetela tsa le tsa se ke di balwa ke gaitse di ya ka ke Kenny Modupi.

Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi ho rennyana ya leshome di fella hona mona tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sano seng ka ho ra ya botshelela ke tseo suski.

0: Listen frequently to the FM Likubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molele.
1: Ha o botanya le thomo ba di le sedi FM ke molelo o di medisa ngajwa le kile bo mawela topi topi wa FM ke tlo mo ho tloa gore nyela tshwe le metse medi ya hore nyane ya bubedi ha go le ba hore ladies ha se ke manana o no tsere ha mo natsana bishwala jalo ka le monnate a holo le biswa ka hore ke party time ena nako ke a bona jalo di thagola bona ge tswa monating hona la ka koleng hona jalo ageng a ke batle to ke batla fela utlwa ke le bona
0: mafikeng toropo ya nalane ya buitsepo e province ya bokone bophiri mamela le se di FM le khubula 98.4 ka boka ke na ho SABC Plus app ho mamela le se di FM ke molele.

0: Kishandesha Somali, Mazoli, Abi, Wamampela, and Nali Boy, Bafrajolo di Chopa. Jala go fufile modimo go dirile di tshopa ba ba di robo metsotso ba le bile hore nyane ya pele me hashan dash ke mong wa di bini tse tlang go bina ka mana ka South African Music Awards ke bo jalo ka di sama ka sama 32 etabele e mong wa di bini tse tla bina ka mo ke homecoming edition ka mana ka Sun City ka la shwe ne metso mihlano go di nyone ne re leng ho yone he o tla bo dubeile ka mana ka Sun City me ko tsepisa le kompo fela Mwamedi, kitlo ufa le kompo.
1: Pretoria Tswan. Lese fito ke lese di FM le kubula 88.4. Kabaho SABC Plus app. Kimule.
0: Le kompo fela. Ungutuleke. Iba ngono robetse hona jwale. Tswaka dikubo. Tswaka dikubo hona jwale ba ngono robetse.

0: Sibongile Sonopo. Olesedi FM.
1: Wa bona dikopi di fetwile.
2: Jwan. He ba tu.
1: O tletse ka bomo ke re ke tla motshwara ka outlook.
2: Se
1: ngwana mme dikopi.
2: A ke le bo mogatuwa fela ke a se batla ba tshwara ha monna tsana ke.
1: Ha monna te jwang.
2: Ke a le bo mogatuwa ke.
1: Ke le bile phumela ha monna te gato la ka outlook.
2: Ke le bile baby.
1: A se mo he. Mamedi o di mahlo hora ke ya bobedi. Ke a dumedisa ke a amoela ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi. O le tengwe seng a ka jeno le bitso la ka ke Sibongile Sonopo. Mme ke tla o tshwara ka lena le monnate la ditheo wa dikalane mafelong a beke. Ke tlo dula se maratswana sa DJ Sticks. Ke le buile haholo wena topi topi wa radio top lama 7.